0: ragazze in ritmo. Sabato 31 di ottobre in la Concia Acustica de Bellomonte. Un evento de Producciones Oye y Santo Music.
1: Vivelo. Camin Pec.